tutto il suo bagasi nel toa. Giap giap calana la tamera cameraman. Grazie.